0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato. Sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

mi sembra vero, e non lo è mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in effetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato un altro.